0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi templo rabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolor di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador di enter mundo, co ora quita din agonía y tindi muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di tata, e di Dio, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nas cielo, buon nombre sea santificà, lagabo reino bini nos. Bo volontà sia sin a terra come na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdona nos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dorna. E non laga nos caide in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo Maria.
2: Ie di grazia. Signor ta cubo. Bo ta benicionada in tur mujerna. E fruta di bo barica Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iuno Señor, cuta concebi di Spirito Santo, anase di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nadere, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita for di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di santo pordon di picà resurrezione di carni e vita eterna. Amen.
1: Tata eterno mi ta offresevo curpa e sanguer alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: tata eterno mi ta offresevo curpa e sanguer e alma e divinidad di boiu bien stima nos Señor y Salvador Jesucristo
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: tata eterno mi ta offresevo curpa e sanguer e alma e divinidad di boiu bien stima nos Señor y Salvador Jesucristo
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassione ta inagotable. Mira-nos cu bondad e aumentabo misericordia de nos pe momento nan difícil nos no desespera e ni perde ánimo, sino cu gran confianza nos sometenos na vos santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
2: Amén. Amén.

stanno in 47 minuti, le fa di ora di 6 sono di 47 minuti. Un buon e un felice amanecere, arriva un inizio di un'altra settimana, non sarebbe già di oggi 4 di settembre, ma è 2026, un felice dia, un felice luna, buon settimana per cada uno di voi, sono 20 con gratitudine e speranza. Confianza de Dios para lo que quique día que está bien cuidando, que nos van a comenzar los días. Pero de que tu cosa que le decía pedía, que le decía para su cuido, para su protección, para el buen descanso, naturalmente para el milagro de vida. El regalo precioso que llama vida aquí que nos recibimos hoy, consciente de nuestra existencia temporal del mundo aquí. Y sea siempre vivo agradecido.

0: Mentre stanno non so di passa per l'espansio di misura creato non sotto muovere back per non spossigli arriva e già lui una manita anche
1: arriva in frequenza di 88.9 Boghia
2: Radio Boghia 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo.
3: Ehi, potevo da sacco, vorrei depositare un cartone a Kinana Ecotec?
4: Sì, verdade?
3: Con polaga? Per sei mesi, abbo una casa, abbo compagnia di chiedo, se vuoi un quantità di cartone, non cansa di curva. Vieni depositare un cartone cerca noi, non laga non come la vira molto opi. Ecotec, sostenibile, molto cubo.

Aria e trionfo di Cruz del Rosso. Ovviamente misa lo avete scelto ora in oggi nella parrocchia di la Virgen di Fatima, Dakota.

Vidim pa lo que está trata y trillo también. Në honor di Birg di La Saleta, ku bisa dhja 17 di setembre, pa 19 di setembre, dhe botë të li La Birg di La Saleta, vore invita pa un trigjim në honor i Birg di La Saleta, ku bisa ndë 17 setembre, le bajta të më lugardin i Farhada Zal di Pastor, pa 6 orë, gjeso që 19 le bajta dhe misa pa 6 orë, i që domingo dhja 20 di setembre, pa uqori me inte a misa solemn në so honor, També per lo che ti tratta novena non no di par, San Padre Pio per cominciare a web 10-4 lo vai da te con 22 e 10-4 per 19 lo ti sei solitari in cappella già domingo dia 20 per 4 di mezzo in cappella dia 21-22 novena ti sigi in cappella su fiesta torna a celebrare il buongiorno son 23 di settembre con un santo sacrificio di misa per 8 ore maita e sa che la Virgen di Fatima nata cota naturalmente anche mi ha invitato a parrocchia per mangiare il 5 per parrocchia di Dakota le baiti misa 8 ore maita e misa na onore Virgen Dolorosa. També gli atti disponibili per quello che ti tratta la fiesta di Virgen di Fatima in condizione che la fiesta patronale ti avventa e bella después di tour San Sacrificio di Misa di Shotor già domingo da tu tre misa non per fuori durante di misa. E sa che lo vedete con il dia 13 ottobre

Questo perché da tante Virgen di Fatima, la Virgen di Fatima, e poi avevo di Misa, avevo Noci Shetor, Misa Solem, poi per l'onore di Signor de los Milagros. E alla Bessa, anche per mangiare 10:05, lo avete San Sofficio di Misa, l'onore di Mamma Dolorosa per 8 ore di Mainta. E per lo che sta tratta è per la parrocchia di San Francisco e lo metti in misa a vetare 6 ore per la cappella Cristo soffriente na madiki e misa lo metti a 6 ore a vetare per cordialmente invitare e misa di vetare 6 ore na cappella di madiki. E naturalmente invitation per lo che sta tratta il gruppo di orazione che sta riunendo mi chiede come si fa lo che sta tratta su se cammina. Tanta riunione di noci scettori viene a barcadere numero G3 casi il nostro romano Ruduine tra cui si scettori viene a noci l'estamento di Santo Rosario tambi all'avanzo di adorazione e tambi insegnanza ugualmente tambi per lo che si tratta il gruppo di orazione e sono fuente di vita che spesso misa di noci lo riunì in cappella nella parrocchia di Dakota, molto cordialmente invitato.

0: un turista, un machine, vi se vai corre, si chi bocca con ne? No, non sta pidi pa problema. Anto sa che ta alo con os kerte se pa dilanti, nel mesmo momento già bierna din ornan di a tardi se c'è che potrei pa mi di baba. Già bierna din ornan di a tardi a tu un lugar un reunion cu entre Aruba Bird Life Conservation e il governo di Aruba, presidito dal signor Neher, dei ministri di infrastruttura. E riunione aqui, da commissamento, lo messo in un lugar na Cocolici, e lo si comprende che Aruba Bird Life ha visto quello che sinta in Cocolici. Immaginavo. Anto, e ora decidi, no, tra di baba con Greg, la gremo ci mette e in che sinta una cocolisce, immaginavo che mi rene a detto minister di infrastruttura e tin un sentenza di juez di rechter van de Leur che avvisa Aruba Birdlife Parque Aricoc governo bosnamba e sinta dialoga juez nabo un ordo per juez nabo un sugerencia e queremi se non sigue sugerencia e tabi di conseguenza del suo veredicto. Preta bisabo, consejabo, ora un juez consejabo, Ruman, potete escuchar con dos orejas, pasó. Su consejo está basado en lo que tiene su mente, que va a vivir a parte de su veredicto. E tabi se partido nan, de una entera discusión aquí arriba, naturaleza y desarrollo económico. Pues nan va inmensa, va a dialogar. Anto Greg tabi se por mi nota cinta de incoculiche. Anto ahora, ¿qué te pasa? Gobierno di Aruba, mio amico René Hardy, con tambi da siaia, a che 2 dias, pa colmo, cioè 6 settembre da siaia, ha decidì che da baja, trapi di cocolici, subisù carioki, subisù chalapi, anto bai sinta reunì con Greg, apparentemente na officina di Hair Trap. A me chiama, è gai che si ti podere, però è optic. E lo quale che potete mirare di lanti, non mento che si potete mirare il telefono, si potete mirare riba YouTube, riba Facebook, o potete guardare riba 24ore.com. E foto anche, amico di bindi, un'ene di relazione pubblico, un'ene di media, metti un problema che potrete anche. Passo Godfrey, potete mai dati come, potete mai esperienza di lavoro che come. Ora potete mirare potrete anche, no? Corrigimi, Godfrey, se mi porta robes e bomba corrigimi. Però ora ami come un laico, un buitenstander, mi mira e potrei aki, ami te interprete, con grecta sinta na cabeza imensa te te manda. Anto baba te sutrado. Baba con verusca te sutrado. Passo e postura di je, con eta na cabeza e te manda, anto her trepta o aki come su consejero. Ante il cocchino, buon signor Hardy, mio amico. Ah, botta minister. E ho mi chita un charlatan e tal, all'anno fondazione, e con su romano, con su ex casasa, casava e la ghe. Anto, e ti dirigivo, hermano. Ma scopo porra, si se no, che sentite? Lo passate in un luogo separato, con una persona neutrale, nando, posso sentire cada un banda. Anto, la con un mediatore. Però, papà, la e sentite una punta in mesa. E ti dà una percezione che fu che ti regì. A me va a credere.
1: No, ma tu è completamente buono, ma obiettivo è molto buono. E è che non vuoi mirare tanto, perché tu hai un punto di lanti, e potrete che si può osservare bene, è in scena gezet. Da un teatrostuk, e sa che ti parla, un fotograaf, sa che ha si. Ha si turlo che non. Mi ho detto, in scena gezet. Per dare un momento, ha si maniera tur costa da cucinei, cammina costa non da cucinei. E non sa con il signor Peter spora displazare su mesta da 2 lugares, pareu, non sta basic da siendo nos buscando informazioni e mas investigazioni casi, ma sopra a me, un cameraman, un fotografo, non può obiettivare costa robis. Cammina, contatti tur sorta informazioni, contabatatini, un piscita dice, e non sicuro.
0: Lo che passa è che l'ultima ora non cambia, anto ora che la riunione acaba, e la passa davanti al suo cantore. Mm-hmm. Anto, e non, il nostro collega, non mi ripassa, e crea impressione che la banda è una

0: Lagados, non sto poi llegando a algo concreto. Posso me la visa disciplinariamente, poi tieni varie discipline dentro per poi llega na e preis. E se ma papi ma topa signor Nelo Gomez.
1: Nelo
0: Gomez, después di un caso in corte, e la visa mi ha fatto che va a segnalare la verità. NZA, apparentemente di un commission che guarda l'anta. Con lui mi stava stipulando e presto di ospital, però mi si visa na caminda e sa che acaba na nada. Però non solamente me, però anche leader di fraccione di partito AVP, che è la signora Jennifer Arns Reyes, da unico da manifestare su preoccupazione per sa che, e ha bisogno di algún rato passato, ovviamente sicuro, ormai da intervista con lui, che da momento non sta brincando per una soluzione, ma sopra non da partito di opposizione, so sta preoccupato per la situazione che maniera la signora Evelyn Weaver Cruz ha mostra a segnalare algún rato passato, fuori porta di ospital, però partito AVP tame. Scusa signora Jennifer Arns Reyes.
2: Intervención aquí de parte de los colegas Antambe de Tweede Kamer nos mira como algo positivo y necesario. Es más, quien han nos papi de esa aquí en varias ocasiones camina con nuestro huaco decisión en el caso que han tauta de VN, camina con tauta de una resolución, camina con no a dialogar y no apuntar tampoco ningún isla de cuestión aquí, Kiko está en opinión tocando esa aquí. Y achteraf para nos entiende Kiko está en decisión y no a mostrar nechi para nos poner nos ha nel momento che sta segretario sta metodo di visita na Aruba nos ha tres esaki di lanti con nos come Island tame del Reino nos da quattro paesi Aruba, Curaçao, San Martin e Holanda quattro paesi tame cammina con mester por delibera arriva differente topico non tame per nos por llega nel momento che nostra papia come un voz che meno porta sina con il caso che in Holanda ting e sit na na VN, na Nazione Unì, per sicuro è che è importante per noi parlare con noi stiamo a seguire per differenti altri topi con cui lo llega una opportunità con noi stiamo che dona nos opinioni per noi.
0: E sei questa leader di fraccione di partito AVP che ha dimostrato che non tiene attenzione per problemi che non è e dato momento ti spera con pa per me che si manchi calma mi spera che vorrei che non soluzione si tu rende sinta un tu e tu non dice di messo in direzione.
1: Sì, me Scott Friedman, ne potete dire. Per me che non sbaglio, aiera è un dia speciale. Aiera notte è stato il dia di Bonneiro, però aiera Aruba a celebrare il dia di Bonneiro, che secondo me ha un ticket in Simang, però aiera è junto con il governo di Aruba, però anche con il governo di Bonneiro, deputato presente, però vari parlamentari, il nostro amico Gino Gullo, anche da te, anche da Bonneriano, no? su Papa, anche di Bonneiro. E di caso che da il ministro Wendel Cecilia Mawainan di frente invitato claro bucci con nuco da te come gezaghebber di Bonneiro na Ruba e tambe mi nome era Dwight Leoneta però ma mira bucci si
0: Dwight è poco mi mira cosa
1: bucci da te bon rappresenta claro e da te per lo meno due gruppi musicali di Bonneiro che abbiamo presentato na Ruba e sa che ti mostravo il mandato, sai? Ora mi rubiano una guapa di Incaina, una San Nicolás, era un club boneriano, junto con il boneriano, ti va a mira e amore con la Bibbia entre i due pueblo, il nostro amico Paiuco di Bonero.
0: Paiuco, appunto, Paolo, mira Paiuco?
1: Sì, mi noto bene, non c'è una
0: guapa,
1: portare la baica.
0: E tu come? Però non sa guapa, non si senti noi una mangassina di rei, non si senti noi una rincon, ma come è scrinciò un presilio c'è tempo già, del bar.
3: Famiglia, sagita fria di recessione, den sintonia cu Boghia. Voilà.
4: Radio Boghia, 88.9 ti presenta avanzi di notizia a uo.
5: Ehi, potevo da sacco, vorrei depositare un cartone a Kinana Ecotec?
6: Sì, verdad?
5: Compolaga! Per 6 mesi, abbo una casa, abbo compagnia di chi si botti un quantità di carton, non cansa di curva. Bene depositare il carton cerca noi, non laga non accumula bira molto opi. Ecotec, sostenibile, molto cubo.
7: E preparazione da full swing? Maniera che sa, il pubblico sa, mi stava da fare una parte di capo di bordo, che non sono a drumi, e

0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, co ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo y hasibo mes pa sci arriba nos.
1: Nel nome di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sia santificato.

Sì, chi comita papi e mita papiando pues di è morto in traffico cu a sosodie pues a iera. È notizia lamentabile pues di fallecimento di un giovane turista cu da Naruba. E a cavolo merdia, mi tengo bisavo correttamente, mi collega non a poni un po' più attenzione arriva e informi chi passò ti mancia cosme da circolare, però ufficialmente il coro policial a manda bisavo non si era cu tava ta promico tresor cu central a notifica polis cu di un accidente na caminda na Greyfield na San Nicolás e come se c'è un accidente e accidente che ten forvi un genemù cu ta grave e cu ta tratta di UTV. Ora che la polizia llega nel sito, però anche l'ambulanza, a constata che si tratta di un UTV con un Bolter, lo messera Bolter, e ti mostra che la persona è grave herida. La polizia avvisa che si tratta di chauffeur. Sin embargo, mi collega non aveva attrezzi di lanti, che si tratta di una persona non testigo non che avvisa che questa frau non stava a manejare il UTV, ma stava a sentare in back e per atrás, e parte per atrás. E personale di ambulanza, in tutto caso, ha fatto un massimo sforzo, ha dato un'assistenza medica, però lamentablemente non può fare nada. E il dottor forensico che presenta nel sito per constatare morto di un giovane di flor di gioventù di appena 23 anni, Kimberly van Arden, nasci in Olanda. Non ti conosci che tempo le llega, né quanto dia da di vacanze, né na una da ospedà, né se suo maggiore anda junto con lei, però è la bira e di ti è morto in traffico, sei dello qual conosce. E, ma su claro, di parte di quello policiale, non ti extende parola di sentito pesame, e di parte di nostra, mi dirà di bugia, e parola di ma sentito pesame. Logico che sa che a tre se iera, come sa, turgente da cunsa papia, taca taca taca taca taca, papia sin sa chi contor e chi cutin. Di questa pubblicazione non ho avuto pubblicazione non mi visa denigrante mi non ho avuto un'attenzione so, mi non ho avuto un'attenzione a cosa mi ha considerato per molto tempo e importante ta per segnalare con investigazione non mi stai determinare chi esattamente succede dove ti visa già però chi cosa succede o non succede e io ti vedi non ta matricula V e ta matricula A lo che significa che ti un gente che ti ne arriva suo nome investigazione policiale mi stai determinare ora che arriva chi è suo nome da registrare con e da sicura blackbar che ta procedente Corabon, Blackbar, entre comillas. Se mi poco mi collega non, ma scusa Patrick, mi sembra di che ta un persona che ta quello ta hur UTV e quel persona anche lo ta dos ben ta ben padin di caserna. Per sopra co non mes no ta haia UTV per hur anto dore sei nantine. Dos sa che ta tratta di e negoci nan illegal. Co ta domando lugar a chi na ruba. Shonan e di chiedere se è un momento opportuno per non scogliere torno a suo caccio per sopra povero, a me devi essere povero Greg ta haia e colpa di Turco Osvaldo che sta ora qui medio ambiente per il mese di comportarsi mi sbagliare Amber anto da scrivi cagalaga però anyways la chiedo su cuenta e punto ta cu bota mira cu turcos cu te robes a pare bira normale na ruba anto non stiene tendenza di turcos mas malo está, mami hon está en vista de cierto género. Tanto overrulei, con un comportamiento, de un tur sentido de palabra. A para vira que, mi no que ni papi mes, pero mi te quiere bolsa de mira, es tren de cantidad de accidentes. Mayoría, gran mayoría de mué. Mi que pisa en mué, mué. So mi sa ni que con anda. Te llama, gente pisa bolsa con abana anda. Pero es fis. E da fisso vuol mira e quando i candidati caso non di burraceria più trove però dell'intero assunto chi van back ne sa che specificamente e pregunta dall'ante ora combin c'è un gene da hur e da si negozi chi e da parsi di ta algo normal e mi chiede cu messe bin control mas rigido di es nan cu da hur cu da messe controla. Posso tenere un momento anche una quantità di gente che ti hur auto clandestinamente. Ademais, sei, c'è una quantità di gente
Kutin mente bisa kompanya nang al estilo Uber arriba Aruba, kuta kore mente bisa dentur distrito. Dosyon no soto papiano di un of dos compania. Nos piano di varios compania. A llega na mi oído ku te asta e hene nan kita mande beisa ta haras otro den sentido ku como driver si potra hapa mi potra gana mas, etc, etc. Anto nan ta paga naturalmente en efectivo y bo mesa tur ta usa e app pero de punto de mes bon ta e costi ta na mi oído son nan te llega nan no te llega no oído di es nan concerti. Mi te quiere, me escosco tiempo revisar cuánto y quién te debe, cuánto blasten. Repasar un rato en tu punto de mes, cierto gente, en cierto adresa, cuánto auto gente por ti legalmente. Lo que es bueno para un mes bien adelante explica con la cosa que te encade en otro. Cuánto auto gente por ti registrar arriba su nombre. Pero como de aquí como te pisaba, ¿y qué tipo de auto? Pues luz me se posee de pavo aquí allá. Otro aspecto, que tu bai nos te mira que auto nanda corriendo, number plate coraco blanco. Mientras, tamisota wagnan tur santo dia ribo camina, polis nota wag e costan aquí. Y que tu bai nos te queda corre que problema, que gente nanda corriendo, me te visa de forma ilegal, nan notin seguro, nan notin nada. Pero, lamentablemente, ayer y de 10 muertos en tráfico acá, y nos estamos extendiendo las palabras pues de sentido pésame la familia nan, de fallecido anto que exacto ante pésame mimi me se busca pasada con gente nan aquí a llega gente pisa na tanto autocina y ese es lo cual que está muy importante pues mira pues sobra un sacrificio hago por ti un o dos autos pero y cuá seguro te arreglan no te comandé aquí conmigo que ¿cómo no te llega en el auto? Tiene extranjero que tiene 10 para 12 autos. Y te juro que tiene 50 florín para día. ¿Riba quién no tiene nombre? ¿No te registra? ¿Vos te comprende? ¿Cómo no te asegura? ¿Cómo no te regla? De forma ahí. Y es una competencia, cuando me te avisaba, es una competencia, seguro, injusto. Para que es algo de dueño de VCAR, que sí tengo cumplir con tu costo. Y es que en el auto dan cada 6 lunas, va a DTI, etc. Entonces, el taxi en el tour, me quiere tour, te sinti y saque también. Pero trove, saque te dice un tiki, su tour cos aquí en Aruba, de manera saturada. No te cuestión de Airbnb, no te cuestión de auto, pero ahora voy a llegar a unos meses. Todas las cosas aquí no se considera como justo, hasta ave. Dos no estaba yendo de mal a peor, bueno que tiene mes de lo cual con tu escol, bueno que tiene mes hasta hospital de bati alarma fuerte, por lo que está pago para atención médico, no ninguna duda ilegal, a mí tengo que pagar ese a mí tengo que pagar belasting, a mí tengo que pagar tu cosa legalmente, un ilegal está viva en Aruba, un ilegal está allá turcos, entonces al final de cuenta mi tengo que tener también como mi está solitario. Pues es aquí la consecuencia de solidario. Que ilegal ni, te voy a atender, pues el ser humano no está. ¿O te comprende? Pero no está justo, Shonan. Y no está justo para nosotros, que te cumple de acuerdo con ley. Pero, then again, la gente pisa, who to blame, quien a mitad para buscar.

Maccabi Haifa un comunicado con la gama imagínate visa yendi pregunta. Estaba te visa mi mimi, pero puedo buscar imagínate visa cinco pata cuenta al gato. No, dice, no da cuestión de busca cinco pata al gato. Da cuestión dico. Da cuestión de comida corra, con tanto tiempo de pavimento de turca minda, y de repente mi da guac, un otro decisión aquí en mi da punto de mes, guarda un rato. Di chi che stava piando, Mimi? Di chi che stava piando? Non mi spiegavo di chi che tale quale mi stava piando. Mancava di ricevere un rato per sapere che compartire con voi, che non mi poteva mi guardare, mi poteva lograr sentire più grande per votare bellezza. Sì, a te che, governo di Aruba. Ministro Geoffrey Waver da abri cammina per mass importazione di carne fuori di Repubblica Dominicana. Mi nota ne sigi quel articolo. Mi dispara un rato. Quando mi giompe in mesura, poi mi puntrami mesi, puntravo, e puntra il mandatario, sopra un dia, para birra con la presa, lis, cocos, filmando, andando, come sa. E altro da gana, placa, no? Claro, per il buono ti guardo così. Minister, buontavo a tabai e a bai Colombia, tanto questione di quanti carni non assuta da chi passava con da chi non chiede di importare carni nunca o di con suddenly da San Domingo non sapevo chi capare che importazione di carni fuori di Colombia che appare che così di con di noci per dire o chi non sta apri cammina per importazione di carni fuori di Repubblica Dominicana il departamento di come qui e e non ha avuto carne, carne che dura con non avvisa che sia buono e carne che sia buono per 13 mi non sa però a me mi huele a gente pisa gosto le mi strano che danno anyways non mi vai a compartire con chi che ti ha comunicato con te pisa con 10 settembre come parte di sua missione commerciale nel Santo Domingo durante Hub Camera San Domingo 2026 e Ministro di Finanza sul economico settore primario Geoffrey Waver a visitare la supplidora di carnes A e B mio mi chiede questo non mi pone questo papo se ne chiede per me le sue cose qui Anto per chi che la visitano per esplorare con la compagnia per desiderare una relazione commerciale più strutturale con il mercato urbano supplidora di carnes A e B e già sta USDA approved oh portai sei e permette per esportare per Aruba oh dus dorco nanda USDA approved ok e in foco di riunione conseguentemente nota per arrivare accesso al mercato per arrivare condizioni come siete presenti per lograre entrega in real e secondo il mandatario di visa quella porta già sta abri a uno mi serve concentrare per lo che sta a si commercio funzionare in pratica. Dus lo che è prodotto, lo che è volume e price e logistica, continuità di entrega. mandatario, na San Domingo, ha informazione toccante surtito, capacità di distribuzione, mercato di esportazione e rete logistica di compagnia. Buon mesa. E broci, cutin. Tu sorti propaganda, tu sorti comida, e ta qui dami, però non è la di 30 anni la favorecendo. Dus mi tingana toch di puntrei di un beneficio di duda. Huber Dirks, chi appara di con a uo, di repente, di chi appara di con no Colombia? Di chiede, avvolo, ma se potuto un contesto, toch. Per la misichilesa, per prodotti di carne refrigerata, congelata, frequenza di trasporto, conciliazione di carga, confluibilità di entrega, fattore che è essenziale per assicurare qualità e nel stesso momento mantenere importazione commercialmente attrattivo per un mercato relativamente chiquito in maniera ruba. Pregunta da Quinta Bira e supplier e distributore qui in Aruba. E conversazione ha tratta tambe ostacolo d'anco por limita esportazione mas regular.
incluyendo volume, costo logístico, necesidad para coordinar mejor entre exportador, importador, autoridad, retorno logístico. Y el siguiente paso es el acercamiento directo entre suplidora de carnes y importador y distribuidor a urbano interesado. That's a good question. Mientras quiere que vamos a quitar Tesa domingo, reunir con carnes A y B, mientras que no tiene distribuidor urbano que te interesa. Llegan se minta. Mi cabello era blanco, sí, pero Lolita no. Gobierno rural da facilita acceso y crea e conexión. Ajá. Precio, volumen, especificación del producto, contrato con el responsable del sector privado. Y me dice que es una gran cosa. Nuestra red ayuda a poner condiciones para desarrollar oportunidad. Geoffrey. E meta tappa determinar se capacidad existente di suplidore di carnes A e B può connettere con demanda urbana di un modello che è confiabile, competitivo, sostenibile. Dopo la seguente fase, tappa di compagnia importadora urbana interessata sigue esplorare offerta, prodotto, volume, price, consolidazione, frequenza di trasporto e condizione commerciale. Bien importante de en manera y mezclo te interesa. Ministerio de Finanzas, Asuntos Económicos, como lo sigue facilitar el contrato no necesario de un seguimiento de facilitar el contacto, contacto no necesario. Y de un seguimiento de oportunidad cuando sale for the hub de cámara de Santo Domingo. Podemos va poco gente, también Santo Domingo también, poco comerciante, ¿no? Ya. I can connect my dots. Cosa mi devisavo? Con senso di ene da caccia picaro, man. Sei sito un cos ho pifer felumis. Però, time will tell. Che in te supplier e di con. Si, di vostra tassina interessato, costamos da Colombia. Di con uno sta bai, di con uno sta bai San Domingo. Di con. Ah, no, verdad. USD Keyway, ¿no? Let me think so. Se vomente.

Kiko está pasando, me está avisando. Sí, de lo cual me está puntra. Posición parece a reunir a ver con hospital. Para lo cual está asunto, me está avisa de placa. Ma tu ma nota con tanto maniera con nostra visa e tre sepa vuoi ma passare intervista con mi collega Nantella Ruba tiene con il sindacato di ospitale una cugina informa chi con te batte la situazione il direttore Orazio Dubero Hospital Iago Fruchop den informacion publica ma inta se la desmenti lo qual co matutino diario a saga suggerendo che se non bin action finanziera ospital lo non in placa pa paga salari di su trajadorna entrante in novembre dos diario lo a saga saki well voilà give me a minute

tanta felicità anche di Dita Kusemi di parte di famiglia Nano e famiglia Nan di Dita, famiglia Nan di Semi, di Sturta, di Seya Dita Kusemi, Hopi Hopi Pabien, Hopi Ayamas Casano. E una anche la tua famiglia ti desea di te con semi hopi hopi aia mascasa amistà nan prima e primo nan sobrino nan sua cugnana tu ti desea vosso hopi aia mascasa.

I vorami que visa papa Dios, danki padita kusami sigur kusi. Mit jom version eigenlijk, anto mi garganta tasera. Dita tabata un persona ku ahaya un rio. E tabata ting esverte ei. I dita ting esverte que la sigi hopi bon ku erio. Dita tabata un persona ku tabata me hundu ku miruma mohen andosta bopo visa colega di hospital. E sono da drumi ribecama, ta io su dialise e otro ribecama, però andando a conversare hopi si. Anto dita ta te ti è suerte di pora bai riba grun e bai hulanda haia su su rion e che da bon che awe dita miru ma mohe tabata ti un rion kute sun dimi pero e no pora haie e se ita hobi duro e acaba a passa ongeveer un 4 o 5 anni con miru ma mohe a faiese dita che me anjo sta hobi grandi hobi gradisina papa di va sigur così no? È nota facile, è nota facile per a mi papie, però mi si passa d'ora per sempre. Hopi contento Pabo dita, ora che bahia borion, Yolanda tabata, hopi contento Pabo, però hei las e no a make it. Asinata non sabisa papa Dios sigi cuidabo e sigi cuidabo matrimonio cubo casapa, hopi aia mas, hopi pa bien, hopi bendicion di corazon, si?